emisora. El sabor musical del conjunto Caney. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Guaguancó, Amaliano.